0: Waza! Wa! Waza!
1: Wa! Changana mwele mkashi wande.
2: Na isama shimpondo.